0: CD Radio.
1: Samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.